0: servizi de mese più sosso, più pezzo, muci, ma via, perché era con quello che ci ne sono più in Mauritania, mi giravano un pezzo che esiste, era di altre uomini, era,
1: Esto es Alternativa 98, haciendo radio.